Taxi awa e. Ifakaru mai. Marunga I te iarere ko tahira u ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a tiawa toa.